0: Italianísimo por RTV México, solo para tus oídos.
1: Mi dato un bacio sopra la bocca, come se fosse stata davvero l'ultima volta. Una storia.